0: migliori.
1: Che preciosa.
2: Gratitud, orgullo y sentimiento patriótico.
3: Memorial Day.